0: Adini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në confidence.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
0: Non so più cosa fare. Clave FM